0: 别逼我，不想杀人，大家不要动，不要反抗，听他们的。
1: 马雄，
2: 长官，
0: 枪声肯定惊动了警卫师的宪兵，立刻解决他们。
1: 是，你们几个跟我来。是。
3: 说实话，我根本不关心谁是共党谍报，更不想知道谁是燕双鹰，谁是银建明。我只知道外边那个人救了我的命，带着我和弟兄们从共军的大炮和机枪底下逃出来，是我们的恩人。你想害死他，我就宰了你。弟兄们，我说的对吗？
4: 报告，
5: 说的对。
4: 都已经什么年头了，谁管共军共军啊？我们只知道谁救了我们的命。
6: 就是他奶奶的，说不定哪天咱们也投降共军了呢。
3: 听见了吗，云建明？
7: 听到了，是枪声，在城头放下。怎么会有枪声？肯定出事了。
4: 兄弟们，抄家伙，快！
8: 快！抄家伙！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！